0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.